0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Kanoa era so.
2: Oh, iyo pare.
3: Tantika itana sitteri.